Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sudoccidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi.

0: registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sudoccidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione

0: Radio Delta.
1: Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani, sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni, seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

d'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata un

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sudoccidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

l'inerti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sudoccidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca-Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

la mia sete della musica che mai mi lascerà. Con la mia voglia di sognare che mi sopravviverà,

0: Radio Delta.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontato, perché ci siamo scelti e che magari

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sudoccidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

lungo il sentiero di aghi di pino, e la montagna era verde. Oltre quel monte il confine, oltre il confine chissà, oltre quel monte

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli. 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Tra le notizie del giorno. Scuola, Valditara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Cambiamo argomento. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Tra le notizie del giorno. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Cambiamo argomento. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedicchi.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono terre che portano addosso i segni di chi le ha lasciate e di chi invece è rimasto per forza o per amore. Sono paesaggi che cambiano volto senza chiedere permesso e che custodiscono dietro un'apparenza quieta storie di famiglie tenute insieme da un filo sottile quanto ostinato. Ciao, sono Gianluca Melilli. E oggi vi accompagno in uno di questi paesaggi. Se anche tu scrivi storie che abitano gli spazi tra ciò che si dice e ciò che si tace, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Intanto apriamo Nessuno è per sempre di Jane Harper. Carillon era aperta campagna, pascoli, fattorie, grandi spazi per una piccola comunità molto unita. Ora è campi incolti, recinzioni e il basso continuo della miniera Lancer che offusca l'aria con la sua polvere e inquina il silenzio con un costante brusio. A Carillon, a casa, era tornato Sam 5 anni fa per festeggiare il compleanno con gli amici e avviare una ricerca sull'impatto della miniera sulla vita della gente. Di chi è rimasto? Perché molti hanno venduto case e terra. Chi ha detto di no ha perso la sua occasione e ora è costretto a svendere alla Lancer o a restare suo malgrado in un paese quasi ridotto a fantasma. La sera del suo compleanno Sam è scomparso e la sua famiglia, attraversata dal dolore, si è sfaldata. Resta il rito di ritrovarsi una volta l'anno insieme nella vecchia casa a ricordarlo. Il padre Griff lavora per la miniera, la madre Ro è andata a fare il medico in città ed ella, la sorella che a sua volta ha scelto una vita altrove. Ma quest'anno nella malinconia si insinua il sospetto e il desiderio di poter porre la parola fine al mistero induce Ro a riaprire la sua indagine fondata sulla nostalgia, sull'amore e sulla convinzione che qualche traccia di Sam debba essere rimasta. E ognuno dei vicini ha qualcosa da nascondere. Chi vorrebbe liberarsi del passato, chi ancora crede nel sogno di una vita semplice, i giovanissimi annoiati, le donne rimaste sole a coltivare la fiducia nel futuro. Nessuno è per sempre, di Jane Harper, Edizioni Bompiani. Radio.

mattina, sole che cantava una canzone insieme a te. Amo che innamorato, ma mai è una volta sola, e dille sta parola,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli. 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Tra le notizie del giorno. Scuola, Valditara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Cambiamo argomento. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Tra le notizie del giorno. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFA Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Cambiamo argomento. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno. Salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedì.

0: Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Supermarket, no, per la betoniera, quindi cosa facciamo?
1: Non ho capito,
2: Nel supermarket, per lo scarico della betoniera.
1: La betoniera?
2: Sì.
1: No, guarda che molto probabilmente lei ha sbagliato il numero.
2: Allora, perché noi abbiamo lo scarico della betoniera per la sostituzione del water su via Panfili Pio, giusto?
1: Ah, cioè, lei che cos'è il fontaniere per caso?
2: No, supermercato.
1: Supermercato?
2: Sì, edile.
1: Ma non so. È una vasca da bagno che parla?
2: No, un water.
1: No, loro molto probabilmente...
2: Perché praticamente devono mettere quei water musicali, quelli che quando uno fa la seduta e parte la canzone poi a scelta, insomma...
1: No, è una roba che non mi riguarda.
2: Ma lei che water aveva ordinato, scusi?
1: No, è per via Michelino?
2: No, via Panfili.
1: No, via Panfili, allora... Io abito in via Panfili, sì. Ho un problema di vasca che è un problema, che è una perdita, cioè di
2: mezzo. Perde l'acqua la vasca da bagno.
1: Via Panfili molto probabilmente è qualcun altro qui.
2: Ho capito, però cosa facciamo col water quindi?
1: No, cosa facciamo? Non è roba mia, molto.
2: No, però lei che canzone aveva scelto?
1: No, scusi, ma io sto dicendo che io non ho ordinato proprio niente di quella roba lì.
2: Quindi lei non ha water in ordine?
1: Assolutamente.
2: Ho capito. Ascolti, siccome
1: è qualcuno del condominio,
2: può darsi. No, ascolti, siccome parte la sigla adesso, gentilmente, cosa insomma, possiamo salutare qualcuno eventualmente, vuole dire qualcosa?
1: Ma io non so che cosa mi stia chiedendo.
2: In merito sempre al water.
1: Io ho già detto, io non c'entro niente.
2: Quindi lei non vuole water, se noi possiamo incominciare tranquillamente tipo la puntata senza water a sto punto.
1: Ma io è tutto un discorso che non capisco.
2: Ho capito.
1: Io non c'entro niente.
2: Va bene. Allora noi la salutiamo e scusi il disturbo.
1: Prego.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, bentornati a tutti quanti voi, pronti e scattanti anche quest'oggi per incominciare una nuova puntata, sempre all'insegna, in primis ovviamente della buona e sana musica italiana e internazionale, il palcoscenico indipendenti, le nostre interviste, tutti gli artisti che vi facciamo conoscere durante l'arco della settimana, ma soprattutto le situazioni imbarazzanti come

0: Fate molta attenzione se vi dovesse capitare di combinare qualche tresca extraconiugale, perché in Turchia questa donna avrebbe chiamato e il suo amante viene a casa, mio marito non c'è. La moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai pappagalli. Ci sono due pappagalli in tribunale chiamati a testimoniare in una causa di divorzio. Non è l'inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonisti della vicenda proprio due volatili che, proprio a causa della loro abitudine di ripetere le parole sentite in casa, hanno permesso ad un uomo di scoprire il tradimento della moglie. Per questo motivo il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due testimoni oculari che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, salve. No, scusi, volevamo appunto sapere questa storia dei pappagalli.
1: Ah, forse ha sbagliato numero, prova l'altro numero.
0: No, no, per i pappagalli di che era successa quella cosa lì in Turchia.
1: No, prova a fare l'altro numero che ti conviene, arrivederci.

0: giocherai.
1: Pronto?
2: Pronto, signora? Sì, perdoni, scusi. No, dovremmo parlare di Giuseppe l'innografo adesso nella rubrica.
1: Ah, non ci interessa.
2: Giuseppe l'innografo è stato un monaco cristiano bizantino vissuto nel XVI secolo e considerato uno dei più grandi poeti liturgici e innografi del cristianesimo. A causa della sua profonda fede negli scritti e nei componimenti, venne soprannominato la dolce voce d'usignolo della Chiesa. Giuseppe nacque a Siracusa, in Sicilia, nell'anno 816 da due fedeli cristiani, Plotino e Agata. Una volta morti i suoi genitori, col sopraggiungere dell'invasione degli arabi nell'827, egli venne costretto a trasferirsi nel Peloponneso nell'831 all'età di 15 anni. Si recò a Tessalonica, l'odierna Salonicco, dove ricevette la tonsura e l'abito religioso all'interno del monastero di Latmo.
3: Quando tuona d'aprile, buon segno per il barile.

0: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo gentilmente, la redazione di Chi Fu Visto, siamo contattanti i residenti di via Berardi per avere qualche informazione più in merito alla segnalazione che c'era stata fatta di scomparsa.
1: Di cosa?
0: Avete avuto qualche informazione in più, se avete avuto modo di confrontarvi fra vicinato?
1: No, non so nulla io.
0: Ho capito, e quindi come possiamo eventualmente avere qualche informazione in più, così anche per sentito dire ovviamente.
1: Ma riguardo cosa? Io non so cosa è successo.
0: Ecco, esatto, noi conosce la trasmissione, ecco, ci occupiamo sia di scomparse di persone, ma da quest'anno abbiamo anche appunto la scomparsa degli animali. C'è stata segnalata questa scomparsa di una sorta di volatile, credo sia un gallo dei Pirenei, però volevamo capire chi nel vicinato abbia eventualmente dei pollai, degli animali volatili del genere in casa.
1: Non ne ho idea.
0: Lei non conosce?
1: Non so neanche chi ha un gallo dei Pirenei, sinceramente.
0: Ah, quindi lei conosce qualcuno che ha attorno a casa sua eventualmente un pollaio?
1: No, le sto dicendo che non conosco nessuno, le sto dicendo che non ho idea di chi possa averlo.
0: Mi perdoni e poi la lascio andare, non essendo della zona, via Berardi è una strada, diciamo, tendente alla campagna o siamo in centro città?
1: No, è una strada di città, è un borgo di un quartiere San Biagio, è un borgo di città, siamo a un chilometro
0: da Ravenna,
1: a un chilometro dal centro storico.
0: Ho capito, quindi è un po' improbabile che qualcuno possa avere un pollaio.
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: E lei non conosce qualcuno?
1: No, assolutamente.
0: Volatili in casa, a volte un pollaio in casa, cioè
1: allora,
0: chi ha questa
1: volatili
0: pratica?
1: In casa non lo so.
0: Lei comunque proprio la qualità, la razza del gallo dei Pirenei ha mai avuto modo attorno a casa a volte di vedere qualche movimento strano, così non...
1: Non le so dire, no.
0: Galli comunque no. Non ce n'è, insomma.
1: Ma lei mi chiama da dove, scusi?
0: Dalla redazione, la redazione.
1: Di cosa?
0: Del format appunto che tratta queste scomparse, così.
1: Qual è la trasmissione?
0: Chi Fu Visto.
1: Mai sentita.
0: No, vabbè,
1: non
0: quella
1: sono
0: che fa.
1: Giornata probabilmente.
0: Va bene, allora io la ringrazio molto e le auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a lei.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto.
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente, guardi, abbiamo un blocco satellitare su Imperia e non possiamo monitorare il meteo. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: Il sole.
2: Soleggiata con temperature,
1: sì.
2: Immagino.
1: Non lo so perché non sono uscita.
2: Ho capito. Comunque stiamo riscontrando un po' in tutta Italia delle anomalie per quanto riguarda le temperature, perché comunque, pur essendo aprile, è molto caldo rispetto alla media stagionale.
1: No. Non fa tanto.
2: Ah, quindi diciamo
1: da dove chiama?
2: No, noi siamo in zona Emilia Romagna, quindi da noi ad esempio oggi abbiamo toccato punte di quasi 28 gradi.
1: No, io non glielo so dire quanti gradi c'è, ma assolutamente no. E qui c'è, io abito in Liguria, non posso
2: dire. Sì, quindi sì, Imperia, zona, lei è vicino anche a zona mare per caso oppure?
1: No, non tanto.
2: Quindi che non
1: però
2: possa.
1: C'è molto vento, c'è il sole, ma non è che fa tutto caldo.
2: Diciamo allora da voi siamo più su una media stagionale del periodo. E ha detto che è ventoso, è tutto il giorno mediamente sempre così dalle vostre parti o oggi in particolare?
1: No, però essendo un posto di mare c'è spesso vento.
2: È sempre più ventoso, ecco, magari rispetto a più all'entroterra, diciamo così. D'accordo, signore, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
1: Niente, si figuri, si immagini, buongiorno.

0: amici di Supermarket Show, con il loro singolo Pane, Pace e Idee, sono state già a livello musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando del duo Izza e Sara. Quest'oggi con noi c'è Sara, che ve la presento perché è già collegata. Sara, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Sara. Allora, Pane, Pace e Idee, un inno contemporaneo alla dignità e alla libertà di pensiero. Allora, la decisione di dire no spesso è causata da trascorsi passati che possono averci portato a sbagliare più volte. Questa è una decisione sofferta, una presa di posizione che non vi ha fatto avere nessun rimpianto?
1: Che domanda difficile, mamma mia. Pane, Pace e Idee, sì, è un po' una presa di responsabilità, di coscienza, una riflessione. È un brano che è molto riflessivo, anche l'arrangiamento va, come sentirete, in quella direzione, e non è solo un no, ma anche un incoraggiamento a riflettere e a prendersi cura delle proprie idee e a trovare quello che è veramente importante, ecco.
0: Ma quando si raggiunge la consapevolezza che bisogna incominciare a dire no? Perché il dire no non è facile.
1: Bisogna, a nostro avviso, imparare a conoscersi. Cioè, a noi la scrittura aiuta molto in questo, quindi trovarsi con il foglio bianco e imparare a cosa si vuole dire no, che cos'è importante veramente, poi ci aiuta e ci guida nelle scelte, no? Bisogna dire no, ma bisogna dire anche sì, ovviamente.
0: Beh, ovvio.
1: Quindi questa presa di coscienza poi diventa una presa di responsabilità, diventa un'idea e diventa poi la nostra guida nel decidere che cosa è importante per noi veramente, no? In questo caso Pane, Pace, Idee sono un po' tre bussole, no? Di tre esempi di ciò che è veramente importante per noi, la base, ecco.
0: Ascolta Sara, nel lottare per raggiungere un obiettivo, in questo caso parliamo ovviamente della musica per quanto riguarda il vostro percorso, avete trovato più ostacoli o aiuti dal mondo esterno?
1: Posso dire 50-50. Devo dire che gli ostacoli sono spesso esterni o indiretti, cioè non abbiamo trovato qualcuno che ci ostacola, devo dire la verità, mentre gli aiuti sono spesso persone e quindi sono spesso aiuti più soggettivi. Abbiamo tante persone che ci hanno aiutato. Gli ostacoli, la vita li conosciamo, delle volte sono anche il caso un ostacolo, no?
0: Certo.
1: Però gli aiuti sono una cosa più preziosa, perché sono le persone, sono anche un po' i ricordi che abbiamo a fianco a ogni pezzo.
0: Ascolta Sara, a questo punto dacci dei contatti social per trovarvi sul web, quindi tutto ciò che avete, se avete anche altro materiale in caso caricato su piattaforme come Spotify, TuneIn, insomma, dove potervi trovare sul web?
1: Dappertutto, quindi Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, noi siamo Izza e Sara, siamo dappertutto, quindi ascoltateci, seguiteci, a volte siamo un po' profonde come in questo caso, altre volte un pochettino più spensierate, e tanto da ascoltare, vi aspettiamo.
0: E loro sono Izza e Sara quest'oggi al Supermarket Show con il loro singolo Pane, Pace e Idee. Io Sara ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia e quindi a questo punto ci ascoltiamo il brano e vi diamo appuntamento, noi siamo sempre qua, a qualche vostro altro lavoro futuro. Grazie per essere stati con noi al Supermarket.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: loro erano Iza e Sara, pane, pace e idee.
1: Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcabocce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai.

parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, per la consegna delle pizze stasera, 7:30-8, va bene?
0: Oddio, non so niente, io aspetto che dico. Quelli sono la consegna delle pizze, 7:30-8, va bene? Chiedi, ti devo consegnare, che ne so. Ma chi scelta lei?
1: Ma noi abbiamo 40 pizze alle via.
0: No. Al nome di chi?
1: E allora un secondo, perché io sono la pizzaiolo e sì. 40 pizze. 25, 40 pizze già pagate oltretutto. E io le devo portare lì.
0: Ma noi non ci risultano queste pizze però.
1: E chi le ordinate?
0: Che non sia un altro che ti dico io.
1: Ma quanti ce n'è lì, scusi? Quanti ce n'è lì?
0: Il cognome ci avete?
1: È questo con la via, sì.
0: Il nome no, eh?
1: No, no, non ce l'ha lasciato.
0: E un'altra persona, ma tu il telefono come ce l'hai avuto, hai visto?
1: Ma no, io avevo il bigliettino segnato, non so chi l'ha preso, l'avrà preso la ragazza che prende gli ordini.
0: E c'era questo numero?
1: Eh sì, però io non lo so se si è sbagliata la ragazza, che ne so, io devo fare le pizze.
0: Aspetta un attimo, io vado a chiedere a mia figlia. Non mi risulta questo.
1: Ma quindi non l'avete ordinate voi?
0: Cioè io no, mia moglie dice di no, quindi vado a chiedere a mia figlia.
1: No, anche perché 40 pizze cos'è, una festa?
0: Ma non ce l'abbiamo noi, sapete. Ma la pizzeria dov'è?
1: Prego, non ho capito, scusi.
0: Voi con la pizzeria dove siete?

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Spero di avervi fatto anche voi, di avervi strappato soprattutto un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Tra le notizie del giorno. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara, nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Tra le notizie del giorno. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Cambiamo argomento. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFA Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani, sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni, seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Tra le notizie del giorno. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del consol generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Tra le notizie del giorno. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Cambiamo argomento. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Tra le notizie del giorno. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del consol generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Tra le notizie del giorno. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Cambiamo argomento. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. The best music
0: in the city, yeah. Radio Delta.

voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli. 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Tra le notizie del giorno. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Cambiamo argomento. Scuola, Val di Tara, nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Val di Tara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Tra le notizie del giorno. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Cambiamo argomento. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFA Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani, sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni, seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Tra le notizie del giorno. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202-6 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Cambiamo argomento. Scuola, Val di Tara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Val di Tara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Tra le notizie del giorno. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Cambiamo argomento. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFA Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro, il Mancini di sempre. Gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. PNRR. Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Tra le notizie del giorno. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162/2026 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Cambiamo argomento. Scuola, Valditara, nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Tra le notizie del giorno. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare. Arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Cambiamo argomento. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio Delta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. PIL. Giorgetti L'Ocse riconosce previsioni di crescita. Non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera. Tra le notizie del giorno. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Cambiamo argomento. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia ma anche una vittoria del governo Meloni. Tra le notizie del giorno. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Cambiamo argomento. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202-6 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Tra le notizie del giorno. Scuola, Valditara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Cambiamo argomento. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta.

sei, non ti voltare. Voglio fissare il tuo profilo in controluce, che col buio riesco solo a immaginare. In questa notte senza abiti addosso, l'amore non fosse il paradosso che è, sarebbe facile.

resta così come sei, come sorpresa, come se fossi stata fatta così fragile solo per essere difesa, e in questo povero lembo di terra l'amore non fosse la guerra che è.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. PIL, Giorgetti L'Ocse riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il Question Time alla Camera. Tra le notizie del giorno. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Cambiamo argomento. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia ma anche una vittoria del governo Meloni. Tra le notizie del giorno. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Cambiamo argomento. Bollo auto. Ecco quali sono i modelli esentati dal 2027. Il decreto legge 162202 introduce una novità importante per gli automobilisti italiani, sospendendo il pagamento del bollo auto per tutto il 2027. La misura riguarda circa il 70% del parco auto nazionale e garantisce un risparmio diretto a milioni di famiglie, ma non si applica a qualsiasi vettura e prevede paletti ben precisi. Tra le notizie del giorno. Scuola, Valditara nessuno scontro con il Quirinale. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso la parola al Consolato Generale d'Italia a New York, alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci, del Consol Generale Giuseppe Pastorelli e del presidente della NIAF Robert Allegrini. Cambiamo argomento. Blitz in 4 paesi europei contro l'immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni. La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in
0: the city, yeah. Radio Delta.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve. Supermarket, no, per la betoniera, quindi cosa facciamo?
3: Non ho capito, eh?
4: Nel supermarket, per lo scarico della betoniera.
3: La betoniera?
4: Sì.
3: No, guarda, molto probabilmente lei ha sbagliato il numero.
4: Allora, noi abbiamo lo scarico della betoniera per la sostituzione del water su via Panfili Pio, giusto?
3: Ah, cioè, lei che cos'è il fontaniere per caso?
4: No, supermercato.
3: Supermercato?
4: Sì, edile.
3: Ma, non so. È una vasca da bagno che parla?
4: No, un water.
3: No, loro molto probabilmente.
4: Perché praticamente devono mettere quei water musicali, quelli che quando uno fa la seduta e parte la canzone poi a scelta. Insomma,
3: no, è una roba che non mi riguarda.
4: Ma lei che water aveva ordinato, scusi?
3: No, è per via Michelino?
4: Via Panfili,
3: allora io abito in via Panfili, sì. Ho un problema di vasca che è un problema, che è una perdita, cioè di
4: mezzo. Perde l'acqua la vasca da bagno.
3: Via Panfili molto probabilmente è qualcun altro qui.
4: Ho capito, però cosa facciamo col water quindi?
3: No, cosa facciamo? Non è roba mia, molto.
4: No, però lei che canzone aveva scelto?
3: No, scusi, ma le sto dicendo che io non ho ordinato proprio niente di quella cosa lì.
4: Quindi lei non ha water in ordine?
3: Assolutamente.
4: Ho capito. Molto. Ascolti, siccome
3: è qualcuno del condominio,
4: può darsi. No, ascolti, siccome parte la sigla adesso, gentilmente, cosa insomma possiamo salutare qualcuno eventualmente, vuole dire qualcosa?
3: Ma io non so che cosa mi stia chiedendo.
4: In merito sempre al water.
3: Ti ho già detto, io non c'entro niente.
4: Quindi lei non vuole water, se noi possiamo incominciare tranquillamente tipo la puntata senza water a sto punto.
3: Ma io è tutto un discorso che non capisco.
4: Ho capito.
3: Io non c'entro niente.
4: Va bene. Allora noi la salutiamo, scusi il disturbo.
3: Prego.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, bentornati a tutti quanti voi, pronti e scattanti anche quest'oggi per incominciare una nuova puntata, sempre all'insegna, in primis ovviamente della buona e sana musica italiana e internazionale, il palcoscenico indipendenti, le nostre interviste, tutti gli artisti che vi facciamo conoscere durante l'arco della settimana, ma soprattutto le situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena a cui abbiamo appena assistito con l'orecchio, ovviamente, visivamente purtroppo no. E da sto water, insomma, dove andrà sto water? Vediamo durante il corso della puntata. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Superman.

0: Fate molta attenzione se vi dovesse capitare di combinare qualche tresca extraconiugale, perché in Turchia questa donna avrebbe chiamato e il suo amante viene a casa, mio marito non c'è. La moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai papagalli. Ci sono due papagalli in tribunale chiamati a testimoniare in una causa di divorzio. Non è l'inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonisti della vicenda proprio due volatili che, proprio a causa della loro abitudine di ripetere le parole sentite in casa, hanno permesso ad un uomo di scoprire il tradimento della moglie. Per questo motivo il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due testimoni oculari che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, salve. No, scusi, volevamo appunto sapere questa storia dei papagalli.
1: Ho sbagliato numero, provo l'altro numero.
0: No, no, per i papagalli di che era successa quella cosa lì in Turchia.
1: No, prova a fare l'altro numero che ti conviene. Arrivederci.

0: giocherai.
1: Pronto?
2: Pronto, signora? Sì, perdoni, scusi. No, dovremmo parlare di Giuseppe l'innografo adesso nella rubrica.
1: Non ci interessa.
2: Giuseppe l'innografo è stato un monaco cristiano bizantino vissuto nel XVI secolo e considerato uno dei più grandi poeti liturgici e innografi del cristianesimo. A causa della sua profonda fede negli scritti e nei componimenti, venne soprannominato la dolce voce d'usignolo della Chiesa. Giuseppe nacque a Siracusa, in Sicilia, nell'anno 816 da due fedeli cristiani, Plotino e Agata. Una volta morti i suoi genitori, col sopraggiungere dell'invasione degli arabi dell'827, egli venne costretto a trasferirsi nel Peloponneso nell'831 all'età di 15 anni. Si recò a Tessalonica, l'odierna Salonicco, dove ricevette la tonsura e l'abito religioso all'interno del monastero di Latmo.
3: Quando tuona d'aprile, buon segno per il barile.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: E siamo

0: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo gentilmente, la redazione di Chi Fu Visto, siamo contattanti i residenti di via Berardi per avere qualche informazione più in merito alla segnalazione che c'era stata fatta di scomparsa.
1: Di cosa?
0: Avete avuto qualche informazione in più, se avete avuto modo di confrontarvi fra vicinato?
1: No, non so nulla io.
0: Ho capito, e quindi come possiamo eventualmente avere qualche informazione in più, così anche per sentito dire ovviamente.
1: Ma riguardo cosa? Io non so cosa è successo.
0: Ecco, esatto, noi conosce la trasmissione, ecco, ci occupiamo sia di scomparse di persone, ma da quest'anno abbiamo anche appunto la scomparsa degli animali. È già stata segnalata questa scomparsa di una sorta di volatile, credo sia un gallo dei Pirenei, però volevamo capire chi nel vicinato abbia eventualmente dei pollai, degli animali volatili del genere in casa.
1: Non ne ho idea.
0: Lei non conosce?
1: Non so neanche chi ha un gallo dei Pirenei, sinceramente.
0: Ah, quindi lei conosce qualcuno che ha attorno a casa sua eventualmente un pollaio?
1: No, le sto dicendo che non conosco nessuno, le sto dicendo che non ho idea di chi possa averlo.
0: Mi perdoni e poi la lascio andare, non essendo della zona, via Berardi è una strada, diciamo, tendente alla campagna o siamo in centro città?
1: No, è una strada di città. È un quartiere, cioè quartiere San Biagio, è un borgo di città, siamo a un chilometro
0: da Ravenna,
1: a un chilometro dal centro storico.
0: Ho capito, quindi è un po' improbabile che qualcuno possa avere un pollaio.
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: E lei non conosce qualcuno?
1: No, assolutamente.
0: Volatili
1: no.
0: In casa, a volte un pollaio in casa. Cioè
1: allora, volatili in casa non lo so.
0: Lei comunque proprio la qualità, la razza del gallo dei Pirenei ha mai avuto modo attorno a casa a volte di vedere qualche movimento strano, così non...
1: No, non le so dire, no.
0: Galli comunque no. Non ce n'è, insomma.
1: Ma lei mi chiama da dove, scusi?
0: Dalla redazione, la redazione.
1: Di cosa?
0: Del format appunto che tratta queste scomparse, così.
1: Qual è la trasmissione?
0: Chi Fu Visto.
1: Mai sentita.
0: No, vabbè,
1: non
0: quella
1: sono
0: che fa.
1: Giornata probabilmente.
0: Va bene, allora io la ringrazio molto e le auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a lei.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto.
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente, guardi, abbiamo un blocco satellitare su Imperia e non possiamo monitorare il meteo. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: Il sole.
2: Soleggiata, soleggiata con temperature, sì. Immagino...
1: Non lo so, perché non sono uscita.
2: Ho capito. Comunque stiamo riscontrando un po' in tutta Italia delle anomalie per quanto riguarda le temperature, perché comunque, pur essendo aprile, è molto caldo rispetto alla media stagionale.
1: No. Non fa tanto.
2: Ah, quindi diciamo
1: da dove chiama?
2: No, noi siamo in zona Emilia-Romagna, quindi da noi ad esempio oggi abbiamo toccato punte di quasi 28 gradi.
1: No, io non glielo so dire quanti gradi c'è, ma assolutamente no. E qui c'è il tiro, abito in Liguria, non posso
2: distanza. Sì, quindi sì, Imperia, zona, lei è vicino anche a zona mare per caso, oppure?
1: No, non tanto.
2: Quindi che non
1: però
2: possa.
1: C'è molto vento, c'è il sole, ma non è che fa tutto caldo.
2: Diciamo allora da voi siamo più su una media stagionale del periodo. E ha detto che è ventoso, è tutto il giorno mediamente sempre così dalle vostre parti o oggi in particolare?
1: No, però essendo un posto di mare c'è spesso vento.
2: È sempre più ventoso, ecco, magari rispetto a più all'entroterra, diciamo così. D'accordo, signore, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
1: Niente, si figuri, immagini, buongiorno.

0: Amici di Supermarket Show, con il loro singolo Pane, Pace e Idee, sono state già a livello musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando del duo Iza e Sara. Quest'oggi con noi c'è Sara, che ve la presento perché è già collegata. Sara, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Sara. Allora, Pane, Pace e Idee, un inno contemporaneo alla dignità e alla libertà di pensiero. Allora, la decisione di dire no spesso è causata da trascorsi passati che possono averci portato a sbagliare più volte. Questa è una decisione sofferta, una presa di posizione che non vi ha fatto avere nessun rimpianto?
1: Che domanda difficile, mamma mia. Pane, Pace, Idee, sì, è un po' una presa di responsabilità, di coscienza, una riflessione. È un brano che è molto riflessivo, anche l'arrangiamento va, come sentirete, in quella direzione. E non è solo un no, ma anche un incoraggiamento a riflettere e a prendersi cura delle proprie idee e a trovare quello che è veramente importante, ecco.
0: Ma quando si raggiunge la consapevolezza che bisogna incominciare a dire no? Perché il dire no non è facile.
1: Bisogna, a nostro avviso, imparare a conoscersi. Cioè, a noi la scrittura aiuta molto in questo, quindi trovarsi con il foglio bianco e imparare a cosa si vuole dire no, che cos'è importante veramente, poi ci aiuta e ci guida nelle scelte, no? Bisogna dire no, ma bisogna dire anche sì, ovviamente.
0: Beh, ovvio.
1: Quindi questa presa di coscienza poi diventa una presa di responsabilità, diventa un'idea e diventa poi la nostra guida nel decidere che cosa è importante per noi veramente, no? In questo caso Pane, Pace, Idee sono un po' tre bussole, no? Tre esempi di ciò che è veramente importante per noi, la base, ecco.
0: Ascolta Sara, nel lottare per raggiungere un obiettivo, in questo caso parliamo ovviamente della musica per quanto riguarda il vostro percorso, avete trovato più ostacoli o aiuti dal mondo esterno?
1: Posso dire 50-50. Devo dire che gli ostacoli sono spesso esterni o indiretti, cioè non abbiamo trovato qualcuno che ci ostacola, devo dire la verità. Mentre gli aiuti sono spesso persone, e quindi sono spesso aiuti più soggettivi. Abbiamo tante persone che ci hanno aiutato. Gli ostacoli, la vita li conosciamo, delle volte è anche il caso un ostacolo, no?
0: Certo.
1: Però gli aiuti sono la cosa più preziosa, perché le persone sono anche un po' i ricordi che abbiamo a fianco a ogni pezzo.
0: Ascolta Sara, a questo punto dacci dei contatti social per trovarvi sul web, quindi tutto ciò che avete, se avete anche altro materiale in caso caricato su piattaforme come Spotify, TuneIn, insomma, dove potervi trovare sul web?
1: Dappertutto, quindi Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, noi siamo Iza e Sara, siamo dappertutto, quindi ascoltateci, seguiteci, a volte siamo un po' profonde come in questo caso, altre volte un pochettino più spensierate, e tanto da ascoltare, vi aspettiamo.
0: E loro sono Iza e Sara quest'oggi al Supermarket Show con il loro singolo Pane, Pace e Idee. Io Sara ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia e quindi a questo punto ci ascoltiamo il brano e vi diamo appuntamento, noi siamo sempre qua, a qualche vostro altro lavoro futuro. Grazie per essere stati con noi al Supermarket.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: loro erano Iza e Sara, pane, pace e idee.
1: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ce so, me devo star tropeso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te c'hanno mai.

parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, per la consegna delle pizze stasera, 7:30-8, va bene?
0: Oddio, non so niente, io aspetto che qua dicono la consegna delle pizze alle 7:30-8, va bene? Ma chi c'è sta lei?
1: Ma noi abbiamo 40 pizze alle via. No.
0: Al nome di chi?
1: E allora un secondo, perché io sono la pizzaiolo e sì. 40 pizze. 25, 40 pizze già pagate oltretutto. E io le devo portare lì.
0: Ma noi non ci risultano su pizze però.
1: E chi le ordinate?
0: Che non sia un altro che ti dico io.
1: Ma quanti ce n'è lì, scusi? Quanti ce n'è lì in
0: no. Il cognome ci avete?
1: È questo con la via, sì.
0: Il nome no, eh?
1: No, non ce l'ha lasciato.
0: E un'altra persona, ma tu il telefono come ce l'hai avuto, hai visto?
1: Ma io no, io avevo il bigliettino segnato, non so chi l'ha preso, l'avrà preso la ragazza che prende gli ordini.
0: E c'era questo numero?
1: Eh sì, però io non lo so se si è sbagliata la ragazza, che ne so, io devo fare le pizze.
0: Aspetta un attimo, io vado a chiedere mia figlia. Non mi risulta questo.
1: Ma quindi non l'avete ordinate voi?
0: Cioè io no, mia moglie dice di no, quindi vado a chiedere a mia figlia.
1: No, anche perché 40 pizze cos'è, una festa?
0: Ma non ce l'abbiamo noi, sapete. Ma la pizzeria dov'è?
1: Prego, non ho capito, scusi.
0: Voi con la pizzeria dove siete?

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Spero di avervi fatto anche voi, di avervi strappato soprattutto un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. Al via a Shanghai la World Skills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi. Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della World Skills Competition, con 1385 concorrenti provenienti da 68 paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità. La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in 6 settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona. Cambiamo argomento. Nucleare, Meloni scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Tra le notizie del giorno. Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile. L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il DDL di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge. Cambiamo argomento. PIL, Giorgetti l'OCSE riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il Question Time alla Camera. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono terre che portano addosso i segni di chi le ha lasciate e di chi invece è rimasto per forza o per amore. Sono paesaggi che cambiano volto senza chiedere permesso e che custodiscono dietro un'apparenza quieta storie di famiglie tenute insieme da un filo sottile quanto ostinato. Ciao, sono Gianluca Melilli. e oggi vi accompagno in uno di questi paesaggi. Se anche tu scrivi storie che abitano gli spazi tra ciò che si dice e ciò che si tace, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Intanto apriamo Nessuno è per sempre di Jane Harper. Carillon era aperta campagna, pascoli, fattorie, grandi spazi per una piccola comunità molto unita. Ora è campi incolti, recinzioni e il basso continuo della miniera Lancer che offusca l'aria con la sua polvere e inquina il silenzio con un costante brusio. A Carillon, a casa, era tornato Sam 5 anni fa per festeggiare il compleanno con gli amici e avviare una ricerca sull'impatto della miniera sulla vita della gente. Di chi è rimasto? Perché molti hanno venduto case e terra. Chi ha detto di no ha perso la sua occasione e ora è costretto a svendere alla Lancer o a restare suo malgrado in un paese quasi ridotto a fantasma. La sera del suo compleanno Sam è scomparso e la sua famiglia, attraversata dal dolore, si è sfaldata. Resta il rito di ritrovarsi una volta l'anno insieme nella vecchia casa a ricordarlo. Il padre Griff lavora per la miniera, la madre Ro è andata a fare il medico in città ed ella, la sorella che a sua volta ha scelto una vita altrove. Ma quest'anno nella malinconia si insinua il sospetto e il desiderio di poter porre la parola fine al mistero induce Ro a riaprire la sua indagine fondata sulla nostalgia, sull'amore e sulla convinzione che qualche traccia di Sam debba essere rimasta. E ognuno dei vicini ha qualcosa da nascondere. Chi vorrebbe liberarsi del passato, chi ancora crede nel sogno di una vita semplice, i giovanissimi annoiati, le donne rimaste sole a coltivare la fiducia nel futuro. Nessuno è per sempre, di Jane Harper, Edizioni Bompiani.

devi iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro, il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. Al via a Shanghai la World Skills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi. Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della World Skills Competition, con 1385 concorrenti provenienti da 68 paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità. La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in 6 settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona. Cambiamo argomento. Nucleare, Meloni scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Tra le notizie del giorno. Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile. L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il DDL di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge. Cambiamo argomento. PIL, Giorgetti l'OCSE riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro, il Mancini di sempre. Gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. Al via a Shanghai la World Skills Competition. 1385 concorrenti da 68 paesi. Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della World Skills Competition, con 1385 concorrenti provenienti da 68 paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità. La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in 6 settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona. Cambiamo argomento. Nucleare, Meloni scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Tra le notizie del giorno. Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile. L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il DDL di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge. Cambiamo argomento. PIL, Giorgetti l'Ocse riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. Al via a Shanghai la World Skills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi. Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della World Skills Competition, con 1385 concorrenti provenienti da 68 paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità. La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in 6 settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona. Cambiamo argomento. Nucleare, Meloni scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Tra le notizie del giorno. Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile. L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il DDL di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge. Cambiamo argomento. PIL, Giorgetti l'OCSE riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati ISTAT, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso. La voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. Al via a Shanghai la World Skills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi. Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della World Skills Competition, con 1385 concorrenti provenienti da 68 paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità. La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in 6 settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona. Cambiamo argomento. Nucleare, Meloni scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Tra le notizie del giorno. Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile. L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il DDL di delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge. Cambiamo argomento. PIL, Giorgetti l'OCSE riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia, ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Frattesi in azzurro il Mancini di sempre. Gruppo nuovo e con qualità. Giattuso? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in nazionale. Tra le notizie del giorno. Al via a Shanghai la World Skills Competition, 1385 concorrenti da 68 paesi. Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della World Skills Competition, con 1385 concorrenti provenienti da 68 paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità. La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in 6 settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell'ingegneria, dell'informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona. Cambiamo argomento. Nucleare, Meloni scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto. Ieri il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Tra le notizie del giorno. Dal Senato via libera definitivo alla legge sul nucleare sostenibile. L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni ha approvato definitivamente il DDL di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge. Cambiamo argomento. PIL, Giorgetti l'OCSE riconosce previsioni di crescita, non siamo in coda Unione Europea. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato e approvato dal Parlamento, cioè l'uscita dalla procedura di infrazione, che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti in anticipo avremmo reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il Question Time alla Camera. Tra le notizie del giorno. PNRR, Foti conseguiti obiettivi decima rata, grande risultato per l'Italia. Il conseguimento di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano rappresenta un grande risultato per l'Italia ma anche una vittoria del governo Meloni. Cambiamo argomento. Trasportavano 50 kg di chetamina nei bagagli, 3 arresti a Fiumicino. Avevano nascosto 25 kg di chetamina nei bagagli da stiva e altri 25 kg nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Leonardo da Vinci e per i 3 cittadini taiwanesi sono scattate le manette. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione.

l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

quell'enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.